καρκασιά domenica. Ma si è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.